Era happy hour nel cabaret. Era fashion i denny a moquette, come un pub cool con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse